mi pavore java. Da cagnate della bruciarete da stato, ci mette il terzo maggiore, ci mette il maggiore. Ma di se è di risalire le camere, non si è che quel mondo, è che la gemma, è che... Allora sono la smira, ci mette già mia cagnate, ti chiami di che vende la bruciarete, che la bruciarete, che la bruciarete, che la bruciarete, porca, c'è una candela. Gardanda raggiunta quando era andato in charti di avvenire mi sarà scappato e si vive per andare a terra e vado a vedere che mi ne vesti e qua vedi no per la scuola mi sarà guardato a quando di che brami sana che deve leve e shakiri di anaghi e ahmadi di terzi e di hakimi shemri e di arabi khalu khatte di gardan e khab khab ghe per guhara le kerem kim gali hava lo gru no ci gavurin mi ci gli e terzi di terzi bada la qua di avshan la khia lo khama akino rinke vai del vai del vai del vai del Aslında şunun için yan gazi dağcım hem diye kapın zırava çapın zırava porkeşin nav kandil ekerden zıra. Panani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destana kutya hiyalu